0: cosa lì, io, ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarlo, sì. E vai. Raggio, Melodia FM, molto mais musica.